0: ne reviendra jamais. Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zambé, mokili, kanise langai. Gai mwana na bele, ni, ni, ni. Kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, banyama nyonso batiri, wwa, wwa, wwa, wwa, wwa.
1: Jela, jela.

yawele yakulambila mbwe mbwe kinzupili kwange yakulambila mbwe yawele yakulambila mbwe kinzupili kwange yakulambila mbwe yawele yakulambila mbwe mbwe kinzupili kwange yakulambila mbwe yawele yakulambila mbwe kinzupili kwange yakulambila mbwe yawele yakulambila mbwe mbwe kinzupili kwange yakulambila mbwe mbwe.

Tane vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada,

그랑그랑 그다 그다 그다 그다 그다 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다